la tua stanza piena di maioli e dei quadretti di Egon Schiele, la tua vita che mi scorre a casa.

ancora restare ad ascoltare dei tuoi occhi il silenzio e poi contare le minigonne nere a mucchi sui collari, sui nastri di Alice.